0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En Aguascalientes, en todo.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Deja que la música te ponga con nosotros.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: De camino al trabajo,